0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right.

pistoche, ce ceaie, șurie, baie, la vama. Ciao robobolice, ciao, sugie, paglia.